0: questo canarulo.
1: Gazzetta
2: Super Frequenza.
3: Presta attenzione a questa storia.
4: Un po' di vita, di boa.